0: Salve a tutti, Team Castle, un secchione, mi chiedo di qualche triste di sera.
1: German Cargo 467 AV, Montreal Center, good morning.